pescatori di perle in mari azzurri, acque profonde che lambiscono l'isola dei morti, in baie di corallo anfora trabocca oro sull'immobile fondo marino. Noi giaciamo lì, ci fanno vento le vele gonfie di navi dimenticate, scosse dai venti luttuosi del profondo. Ragazzi perduti dormono per sempre, in un tenero abbraccio, labbra salmastre che si sfiorano. In giardini subacquei, dita di freddo marmo toccano un sorriso antico. Suoni di conchiglie, sussurri di un amore profondo che la marea trascina con sé in eterno. L'odore di lui, bello da morire, nell'estate della bellezza. I suoi blu jeans calati, gioia pura nel mio occhio spettrale. Baciami sulle labbra, sugli occhi. Il nostro nome sarà dimenticato col tempo. Nessuno ricorderà il nostro lavoro. La nostra vita passerà come le tracce di una nuvola e si dileguerà come foschia braccata dai raggi del sole, perché il nostro tempo è il passaggio di un'ombra e le nostre vite corrono come scintille tra le stoppie.

Così fu in Bahrain il capitano delle Stark, comandante Glenn Brendel. Fu alcanzato non solo...